blessing. Got better, cause the bacteria's insane, it's unsustained. Sinza zella mi sa parlando di pulla.